ecco, tu li vuoi purca uxia. Back in your gosha, sack in say sort. Ja pompit ylös, alas paikalla. Kasvot oma.